0: destroyed you, Micho.
1: Pitbull wins. So good.
2: Bueno, le di chances, Javier, le di chances.
3: Estás tirando party con el Showboy